0: 我们已经安全转移圣山了。好，同志们，鬼子大脚背，撤！撤！那边，在那边，
1: 老乡，你们怎么又回来了？
0: 走得慌了，大黄忘了村里的王老太，他得病瘫痪在床上了。
1: 是啊。
0: 老太的儿子大鬼子牺牲了，我们得去背他出来啊！
2: 是啊，
1: 好，我跟你们去。
3: 连长，
1: 你指挥部队，我去。
2: 我也去。
1: 好，鬼子要上来了，快去快回啊！哎，我们要找一副担架。
0: 啊，
1: 这会儿去哪儿找啊？
0: 去卸下门板凳担架。
1: 我们走。
0: 嗯，好。
1: 走。
0: 鬼子发现我们了，快快快！快快
1: 魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民，魏民
0: 左大哥，不会的啊，不会的，哎，坚持一下，哎，
1: 不会，不会，
0: 周卫民，周卫民，周大哥。